Dati all'universo, in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgombero, io spazzo gli sperali, e la salute a vendere per tutto il mondo io vo, compratela.

questo l'odontalgico mirabile liquore dei toppi e delle cimici, possente distruttore, e cui certificati autentici bollati può far vedere a leggere a ciascadun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uomo setto e gemmario e valetudinario, e nonno di 10 bamboli ancora diventò, 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo tocca sana il breve settimana.

Bune sunt cancelate, volete voi donzelle, bellisce aver la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per poco io ve lo do, per poco io ve lo do, per poco io ve lo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per poco io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, i diabetici, guarisce timpanitidi, gli scroffoli e rachitidi, e fino ai mal di fegato, che in modo diventò. Mirabile per cinici, mirabile per il fegato, guarisce i paralitici, spedisce gli apopletici, comprate il mio specifico. Voi vedove donzelle, voi giovani galanti, per poco ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bamboli, comprate il

L'ho portato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanta vale la bottiglia? 100 scudi? No. 30? No. 20? Nessuno si sgomenti. Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno scudo.